tek ñom di diwon ma wongo ne fal amina jaw farandi ku baran jaak mo borom nasi borom nasi dal ñi bari bu ko lul mbam mbam du ci de fa ñi yew mbam kenn du fa dalal gan animateur.